0: per anelli sottili, non soffiarle, non svegliarle, cominciare con gli occhi chiusi per più una finestra dopo l'altra, sentire sul giardino le loro braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili. Le loro braccia, chiudere una finestra, non sussurrarle, le loro mani, mi piace, armare, camminare sul desiderio, non sussurrarle, non rivelarle, di là del mese di vita, essere le
1: una
0: loro
1: finestra dopo l'altra,
0: cominciare, stanno mani, non armate, non sfiare, cominciare una finestra su che spiaggia, l'onda alta del mondo, sulle spalle, non soffiarle,
1: cercare il
0: avere 16 anni, 14, 15, 40, 100.
2: Grâce à 3 satellites géostationnaires, 43 000 km de câbles, 634 techniciens, 352 antennes et une stagiaire, Radio Grille Ouverte s'écoute sur Internet. www.radiogrilleouverte.com.